0: mai più.
1: Che buon tema.
0: Mi dipingevo.
1: Nos vamos para la bella Italia.
0: Faccia di blu.
1: Di faccia di blu.
0: Poi d'improvviso venivo dal vento rapito.
1: Cucciato.